Massa Infinita! Arre! Massa Infinita! Arre! Massa Infinita! Arre! Tão bonita! Arre!